ti darò la guanciata, venerabile antica, oh, fratello, penso lei.